Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

che ti spinge a dire cari, saluto tutti quanti che i miei giorni sono stanchi. Hai girato quella chiave nella porta per due volte, sei volata dentro il vento, t'ha fermato il pavimento. Ti prego a mani giunte,

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che come di consueto apre e chiude il weekend di Radio Città Aperta. Potrebbe esserci una novità, forse con il nuovo palinsesto potrebbe anche esserci una rubrica dopo il rifugio atomico dalle 18 alle 20, ma devo guardare bene, ma poi ve lo sveleremo in questi giorni, perché da domani parte il nuovo palinsesto della radio, che non prevede grandissime modifiche, il grosso rimane più o meno invariato. Ci saranno alcune repliche un po' spostate e alcune novità. Sicuramente ci saranno alcune novità interessanti. Allora, 340 197 4468 per mettersi in contatto con il sottoscritto. Avete letto le anticipazioni? Non le avete lette? Non lo so, però intanto vi voglio ricordare che, siccome noi siamo una radio che va avanti con i propri mezzi senza aiuti esterni di pubblicità, quindi siamo noi speaker e voi resistenti in ascolto e non in ascolto che sostenete questa radio perché vi piace quello che rappresentiamo e quello che facciamo da decenni, vi ricordo che è possibile sostenerci economicamente, che a noi non fa schifo, e se andate sulla pagina www.radiocittaperta.it trovate il pulsantone sostieni Radio Città Aperta. Cliccate sul pulsantone e fate una donazione estemporanea o addirittura periodica con carta di credito o PayPal. Scusate. Allora, altra cosa, noi abbiamo l'abbonamento, cioè noi abbiamo il canale Twitch di Radio Città Aperta, e se voi avete l'abbonamento ci potete vedere, come immagino sia successo ieri in occasione della mia intervista a The Harp. Però se non avete l'abbonamento e avete Amazon Prime potete comunque usufruirne, perché è assolutamente gratuito in questo caso. Ma allora di che cosa, o meglio di chi parliamo oggi? Allora, parliamo di un artista che una volta disse queste parole: penso che la cosa principale che un musicista dovrebbe fare sia dare all'ascoltatore un quadro delle tante cose meravigliose che conosce e che sente nell'universo. Questo è ciò che la musica è per me, una delle maniere di dire che l'universo in cui viviamo, che ci è stato dato, è grande e bello. Questo era il pensiero del uno dei musicisti più spirituali che io personalmente conosca, il 23 settembre di quest'anno, quindi pochi giorni fa, è stato il centenario della sua nascita. Sto parlando dell'immenso John Coltrane, sassofonista jazz scomparso nel 1967. Allora, cominciamo, passiamo un po' in rassegna, diciamo non tutta perché non è possibile, gran parte della sua carriera e dei suoi momenti musicali. Uno dei suoi momenti musicali in cui cominciò ad essere notato era nella band di Dizzy Gillespie. Vi faccio ascoltare come pezzo iniziale questa We Love to Boogie, album School Days 1951. Thank you.

E abbiamo iniziato con questa We Love to Boogie di Dizzy Gillespie, la sua band, nella quale compariva il giovine, diciamo aveva 25 anni all'epoca, John Coltrane, e cominciò ad essere notato, e lo notò un certo Miles Davis. Di Miles Davis abbiamo ampiamente parlato quando feci uno special analogo a fine maggio di quest'anno, perché il 26 di maggio, oltre ad essere stato il mio compleanno, era anche quello di Miles. Quindi ho già parlato di questa serie di quattro dischi registrati in due sessioni di fila nel 1956, ma che uscirono, questo disco almeno uscì nel 1958, del Miles Davis Quintet, nel quale militava John Coltrane. Il rapporto fra Davis e Coltrane fu molto particolare. Infatti Davis poi fu Coltrane la seconda volta ad allontanarsi egli stesso dalla band di Davis, ma Davis già lo buttò fuori nel 58, se non ricordo male, per i suoi problemi di eroina, di droga, problemi che aveva avuto Miles qualche anno prima. Quindi sapeva bene che un musicista con quei problemi difficilmente rende, e Miles era uno molto meticoloso e preciso. Tra l'altro, proprio questa differenza di idee, perché molto più fautore della cascata di note, dell'improvvisazione e delle tante note Coltrane, invece Davis era un po' più attento alle note che non venivano suonate, no? Agli spazi e anche ai vuoti soprattutto. Quindi erano due concezioni diverse della musica e del jazz, che per un po' di tempo hanno portato avanti in maniera, diciamo, benefica il gruppo, ma poi Coltrane ha preso la sua strada perché probabilmente si sentiva un po' troppo ingabbiato nelle strutture di Davis. Ma ascoltiamoci comunque un pezzo in cui ascoltiamo ovviamente il sax di John Coltrane insieme alla tromba di Miles Davis. In questa, l'album era Relaxing with Miles Davis Quintet, e questa è Wooding You.

In realtà qui anche Davis suonava tante note, poi rallentò a suonare, rallentò la frequenza delle note un po' più in là, diciamo. Però comunque i contrasti cominciavano già a nascere, era comunque il 1956-57. Allora, 57, primo album a nome John Coltrane, registrato negli studi del mitico ingegnere del suono Rudy Van Gelder. Magari in qualche volta avremo occasione di parlarne di questo ingegnere del suono, che io chiamo il suono del jazz, perché fu l'artefice di tantissimi suoni, di tantissimi album jazz, con molti trucchi che all'epoca furono innovativi e anche da alcuni contestati. Per esempio Mingus non sopportava la maniera di registrare di Rudy Van Gelder. Ma andiamo a questo album che si intitolava Coltrane, che strano, e vi faccio ascoltare questa Straight Street, composta proprio da Coltrane. Anzi, diciamo che ve lo dirò quando, perché la mia idea è stata quella di farvi ascoltare i brani, anche qualche standard, però i brani composti proprio da John Coltrane, e questa appunto è Straight Street.

ed era John Coltrane, appunto. Stiamo parlando solamente di lui in questo pomeriggio qui nel Rifugio Atomico su Radio Città Aperta. Vi ricordo sempre 340-197-4468 per saluti. Allora andiamo avanti, sempre in quegli anni 1957, anche se non mi ricordo se uscì nel 58, sto parlando del disco di John Coltrane che mi fece innamorare del jazz, quindi vi beccate due pezzi da questo meraviglioso album della Blue Note dal titolo Blue Train. Gruppo stratosferico che prevedeva, oltre a ovviamente John Coltrane al sax tenore, Lee Morgan alla tromba, Curtis Fuller al trombone, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al basso, al contrabbasso, e Philly Joe Jones alla batteria. E allora il pezzo che dà il titolo a questo meraviglioso album, Blue Train.

e fino all'ultima nota come si conviene, per rispetto ad un grande artista e ad un pezzone come questa Blue Train, composta da John Coltrane per l'omonimo album. Ma che poi alla fine che cos'è poi? È un blues, 12 battute, 4 quarti, primo e quarto e quinto grado della scala, cioè vabbè, fallo tu un blues così allora, su. Però alle volte, no, questo jazz era basato tutto sull'improvvisazione e c'era una struttura, anche se vogliamo abbastanza rigida. Le cose poi sono saltati, gli schemi sono saltati più in là e lo sentiremo come saltarono gli schemi. Non è mia intenzione assolutamente fare una lezione di musica, ma ogni tanto così qualche cosa la buttiamo lì. Altra composizione, stesso disco, quindi stesso anno, stessa formazione, John Coltrane e la sua Moments Notice.

Ed era Moment's Notice da Blue Train. Allora andiamo avanti, mentre colgo l'occasione per ricordarvi 3401974468 e saluto il nostro mitico Fabrizio Forno che si è collegato via WhatsApp, e tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che domani dalle 14 alle 16 ci sarà la replica di Forno One, che è andata in onda in diretta giovedì scorso, in cui anche in questa trasmissione si parlerà di John Coltrane. Quindi coltraniane e coltraniani, vi ricordo che domani 14:16 ci sarà la replica di Forno One, in cui si parlerà ancora del mitico John Coltrane. Allora andiamo avanti, lasciamo per un attimo le composizioni di Coltrane, torniamo alle collaborazioni. Siamo sempre nel 1958, collaborazione con quel matto, perché io oso definirlo così in senso buono ma anche non tanto, di Thelonious Monk. Questa è la sua, di Thelonious, Epistrophe dal vivo.

Ed era Epistrofi di Thelonious Monk qui con John Coltrane, che avete potuto apprezzare in questo assolo meraviglioso. Allora, andiamo avanti, torniamo alla collaborazione con Miles nella serie di registrazioni che portarono alla creazione di quel capolavoro, pietra miliare, del jazz, che corrisponde al nome di Kind of Blue, che però abbiamo ascoltato quando abbiamo celebrato il divino Miles. Quindi io vi faccio ascoltare un brano da una serie di registrazioni che è stata chiamata The Complete Miles Davis Featuring John Coltrane, che comprende le registrazioni che portarono appunto a quella definitiva che poi uscì in Kind of Blue. Questa è Budo.

Era Budo di Miles Davis. Come avete sentito, la struttura è sempre quella delle famose registrazioni cooking, steaming, relaxing, eccetera, del Miles Davis Quintet, quindi ancora prima che si passasse, diciamo, al cambio di impostazione c'è stata con Kind of Blue. Allora, 1960, Coltrane se ne va dalla band di Miles Davis, torna a fare dischi solistici, e allora andiamo ad un altro capolavoro. Sto parlando di Giant Steps, e questa è proprio Giant Steps, composta da Train.

fino all'ultima rullata. Allora era Giant Steps, stesso album, altro pezzo, altra composizione di Coltrane dedicata alla allora sua moglie Naima.

0: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

E siamo rientrati dalla pausa, vi ho fatto la sorpresa, non l'ho annunciata la pausa. Vabbè, allora abbiamo ripreso con My Favorite Things, questo pezzone, questo standard scritto qualche anno prima del 1961, quando è uscita questa registrazione, è scritto da Rodgers e Hammerstein per un musical, uno standard. Poi chissà, prima o poi riuscirò a farla questa rubrica sugli standard del jazz, aspettatevela prima o poi, che sarà una rubrica che andrà avanti per un po' di puntate, non so se successive, cioè conseguenti, scusate, o meno. Allora, in cui Coltrane suonava il sax soprano, e avete potuto apprezzare che ormai Coltrane si stava sfilando da alcune strutture, no? Tranne i momenti in cui espone il tema dello standard, quelle sezioni contraddistinte dai due accordi di pianoforte accompagnati dal resto della sezione ritmica, lui proprio, diciamo, usiamo un termine così poco musicale, ma comincia ad andare per la tangente in maniera splendida, oserei dire. Andiamo avanti, uscì nel 1964 questo Coltrane Sound, ma le registrazioni sono dello stesso periodo di My Favorite Things, quindi 1961, e questa è un'altra composizione di Coltrane, 26-2.

26-2, andiamo avanti, stessa serie di registrazioni, altra composizione di Coltrane, questa è Equinox.

Ed era Equinox, stiamo sempre parlando di John Coltrane, stiamo celebrando il centenario dalla nascita che c'è stato il 23 di settembre scorso. Allora, siamo quasi giunti alla fine, sono due pezzi abbastanza lunghetti. Allora, cominciamo da questo pezzo del 1964, inserito nell'album Crescent, a nome John Coltrane Quartet. Ora permettetemi di spendere 30 secondi su quello che io considero uno dei quartetti più devastanti in senso positivo della musica jazz, e cioè ovviamente John Coltrane.

Lonnie's Lament, 11 minuti e 48 secondi di bellezza. Abbiamo ascoltato un pezzo appunto da poco meno di 12 minuti, ne abbiamo ascoltato uno da poco meno di 14, un altro da poco meno di 11 minuti. Io vi sfido a trovare una radio di quelle, diciamo, normali che vi trasmetta pezzi così lunghi e tanti pezzi così lunghi in un'unica trasmissione di 2 ore, e questo ci fa onore, oserei dire, e ci aiuta anche a ricordarvi che senza il vostro aiuto economico noi stentiamo un po' ad andare avanti. Quindi andate sempre sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e donate, donazione estemporanea oppure periodica con carta di credito o PayPal. Allora, io prima di mettere l'ultimo pezzo, che qualche appassionato di Coltrane forse si immagina, perché non potevamo non concludere con questo pezzo, però vi voglio ricordare che il prossimo fine settimana atomico, diciamo, quello che vede me come assiduo frequentatore di questa radio, si aprirà sabato 3 ottobre con una esclusiva nazionale, oserei dire, perché per la prima volta in Italia, per la prima volta a Roma e per la prima volta in una radio italiana saranno presenti qui in diretta gli scozzesi Man of Moon, che si saranno presenti anche in video, e riusciremo anche ad organizzare un paio di pezzi dal vivo. Quindi mi raccomando, non dimenticate, sabato prossimo 3 ottobre nella fascia 10-12. Poi cercherò di farvi numerosi annunci come sto facendo. Tra l'altro, sabato sera i Man of Moon saranno dal vivo al Circolo Alessandro Casponi, Circolo Arci di Pomezia, e per una iniziativa di sostegno ad una scuola di musica per bambini che c'è a Gaza. Quindi se volete potete fare una sottoscrizione quando venite a sentire il live dei Man of Moon di 5 euro o più se volete. E poi tra l'altro ci sarà al termine del concerto un DJ set del mio amico giornalista, critico musicale, musicista, DJ, scrittore, poeta, mettete quello che vi pare, Alessandro De Matteis, che sarà ospite, perché è lui che ha organizzato questa visita, diciamo, dei Man of Moon qui in Roma e provincia, e che sarà presente perché mi aiuterà, visto che lui è un giornalista, mi aiuterà con le interviste a fare magari qualche domanda meno banale di quelle che potrei fare io. Allora, e poi vi ricordo la domenica 4, la solita puntata del Rifugio Atomico, che sarà come tradizione divisa in due parti. Allora, io vi saluto con la ovvia, un pezzo abbastanza ovvio del devastante quartetto, lo stesso di prima, Coltrane, Tyner, Garrison, Jones, uno degli album più famosi di tutto il jazz, l'album più, oserei dire, venduto, anche se insomma, no? Venduto di John Coltrane e il suo quartetto. Sto parlando dell'album uscito nel 1965, A Love Supreme, e questo è il primo movimento, Part 1, Acknowledgement. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con la diretta di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Oggi sarà una puntata veramente variegata, perché

perché ascolteremo novità discografiche e suoni decisamente rumorosi in certi momenti della trasmissione, ma ci diletteremo a gustarci anche musica tradizionale irlandese, perché alle 16.30 avremo il collegamento con Francesca Romana Fabris, musicista e organizzatrice dell'Orvieto Irish Fled, che si svolgerà dall'1 al 4 ottobre in quel d'Orvieto, Radio Città Aperta e Media Partner. E tra l'altro andrò in trasferta sabato a godermi proprio il tutto, quindi workshop, concerti, danze e tanto altro ancora per quel che riguarda la cultura e la tradizione irlandese celtica, quindi da non perdere. E quindi più tardi Francesca con noi al telefono. Sono uscite importanti novità discografiche da me molto attese, che non mi hanno deluso, anzi mi hanno tanto soddisfatto. Ne parleremo più tardi. Ci sarà qualche curiosità, una curiosa cover di Dead Can Dance, ma anche Dead Can Dance, solo Brendan Perry è tornato con un nuovo singolo, insomma tanta roba da ascoltare insieme. Che anche un oscuro 7 pollici dell'88 che mi è entrato in testa e non mi va più via. Vabbè, tanta roba, spero di riuscire a inserire il tutto. Intanto ricordo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Puzzle, su Radio Città Aperta. Oh, quindi ricordo che potete scrivermi, fare delle belle richieste da per arricchire la trasmissione, sempre nell'ambito dei suoni che vanno da queste parti. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno sia in replica la trasmissione che va in onda il martedì dalle 12, il lunedì in diretta dalle ore 16, il martedì in replica alle ore 12, e poi c'è anche il podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta 20 minuti dopo il termine della trasmissione. E poi, per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi può leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina. Allora vediamo un po' se sarà bravo nel mostrarvi la copertina di questo ritorno.

Religion.

radiogitaperta.it, la tua radio online.

soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragioni di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

non resterà più niente. Dopo tutto questo gelo, vi filmate dentro camerette spoglie, solo per farvi notare da tutti, criticandone poi le opinioni, massacrate frasi fatte chi dirige questa mastodontica deriva.

I ragazzi stanno bene, sono ancora appesi al filo. Fortunatamente questa volta non se lo sono avvolto attorno al collo. La tua opinione non è niente, appurato tu ne abbia ancora una. In strada come topi, in fila per il pane.

i ragazzi stanno bene, uniti sotto la bandiera del fair play. Stai sereno, resta libero, pulito, non scontrarti mai con gli altri. La depressione è una moda, una questione di stile. Posso essere felice ma non voglio, posso essere felice ma non voglio, così il mio ego monta meglio.

I ragazzi stanno bene, chiusi a riccio dentro le vostre paure. Tranquillo, c'è uno stato padrone che predilige il cancro alla cura. Ha un rimedio contro tutto, la vita, la gioia, contro la mia religione. Fratelli d'Italia, l'Italia s'addestra.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: E buongiorno a tutti, Drive in Saturday, oggi sabato 26 settembre, su Radio Città Aperta, fino alle 18, abbondanti, diciamo che siamo partiti con il solito ritardo.
1: Anche oggi inconvenienti di traffico.
0: Traffico, muro torto chiuso, qui abbiamo dovuto riavviare i computer, vabbè, insomma. Sono già nei nostri studi Luigi Torinese con i suoi musicisti, che poi ci faranno sentire qualcosa live, presentano il concerto del 2 ottobre al Teatro Garbatella. Poi ci sarà Roberto Fabbri, che invece presenta un omaggio a Battisti in chiave classica con la sua chitarra classica il 29 settembre, come la famosa canzone. E poi ci sarà al telefono La Noce, Marta La Noce, con il suo nuovo singolo. E poi parleremo anche della rassegna da Venezia a Roma, che in questi giorni è partita il 24, insomma, a Roma e nel Lazio, 50 film di Venezia. Bene, io per iniziare, sul tuo suggerimento, sì, Stefano, avevo ascoltato questo nuovo singolo di Morphine, che è un
1: nuovo singolo davvero, è un ripescaggio dal periodo in cui Morphine stavano cambiando casa discografica, stavano passando alla DreamWorks. C'erano questi 8 pezzi, di cui alcuni non terminati, e sono stati appunto ripescati e usciranno tutti insieme.
0: L'hanno riarrangiato,
1: hanno rifatto le parti di sax.
0: Ovviamente...
1: con ovviamente il sassofonista, insomma, Dana, e quindi è tutti gli effetti un inedito dei Morphine.
0: Bene, allora ce l'ascoltiamo, si chiama Cocoon. Se non sbaglio il disco uscirà a dicembre, il disco vero e proprio, giusto?
1: Sì, mi sembra.
0: Sì, il 4 dicembre, me l'ero segnato, così magari lo faremo ascoltare sabato 5 dicembre. Questo è il singolo per adesso disponibile, si chiama Cocoon, Morphine.

0: E questa era Cocoon, il nuovo singolo di Morphine, a tantissimi anni. Quant'era? 1999, quando venne Mark Sandman a Palestina,
1: Credo
0: una cosa
1: proprio
0: del
1: di sì.
0: genere. Sì,
1: Sì.
0: adesso non ho controllato le date, però insomma, sono tornati con un nuovo materiale. Ci fa molto piacere, insomma, che in qualche modo sopravvivano ancora dei brani da ascoltare. Ci siano ancora delle cose inedite dei Morphine. Aspetteremo il 4 dicembre per l'uscita di Cocoon. Questa era la title track. Bene, siccome ieri gli U2 hanno festeggiato 50 anni da quando praticamente Larry Mullen ha messo l'annuncio che un batterista cercava altri musicisti, a cui risposero, appunto, penso sia Bono, The Edge, Adam Clayton. Hanno fatto un concertino tipo liceali che tornano a scuola, la Mount Dublin School di Dublino, e hanno fatto Out of Control. Io mi sentirei la versione originale, che è molto più bella di Silenzio, il nuovo singolo, che veramente mi rifiuto di passare, perché è veramente abbastanza imbarazzante. Preferisco gli Heroes del Silenzio, ti ricordi quelli spagnoli?
1: Come no, certo.
0: Agli U2 che fanno gli spagnoli. E questa invece era Out of Control da Boy, che era il loro primo singolo. Quando l'ho sentito, ho detto: ammazza che bomba, quanto erano forti gli U2 di 50 anni fa, praticamente. No, beh, forse 50 anni no, diciamo un po' meno, però insomma, quasi, no? Quasi 50 anni fa. 50 anni fa era l'anniversario quando si sono formati. Questa era poco dopo. Boy, che era 80, mi pare.
1: Saranno 45, se non sono 50, insomma.
0: 46 forse, se
1: Sì.
0: non sbaglio, 80 Boy. Va bene, ce l'ascoltiamo. Out of Control, YouTube.

0: E questa era Out of Control, U2, quando erano ancora fortissimi, devo dire, all'inizio, veramente grande band. E bene, adesso è qui nei nostri studi Luigi Torinese con i suoi musicisti. Vediamo un po' se tanto facciamo una prova audio, se ci sentono. Luigi, ci senti? Pronto?
1: Vi sento forte e
0: Bene,
1: chiaro,
0: bene,
1: Alessandro
0: bene.
1: Slitta.
0: Sì, magari parla un po' più vicino al microfono, anche se ci sentiamo lo stesso, eh. Però
1: Sì,
0: comunque per essere più sicuri.
1: va bene.
0: Tanto l'unica voce, o canta anche la fisarmonicista? No, non canta, quindi, però sì,
1: No, no, no, no.
0: lei ha messo il microfono giustamente accanto alla bellissima fisarmonica, e poi c'è anche un chitarrista, poi li presenterai tu.
1: Certo,
0: Ovviamente
1: sì.
0: immagino saranno anche al tuo concerto del 2 ottobre al Teatro
1: Assolutamente.
0: Garbatè.
1: Allora, siamo in onda?
0: Sì,
1: Allora,
0: parla proprio vicino.
1: Adriano Piccioni, che è qui alla mia
0: Ah,
1: destra.
0: come no? Ma è figlio di Leandro Piccioni?
1: No,
0: No,
1: è il
0: scusa.
1: mio chitarrista storico, è alla mia destra, alla destra del padre, capito?
0: Adriano Piccioni.
1: Adriano Piccioni da anni è appunto il capobanda della mia band, che è costituita poi da Francesco Cognetti al basso, Stefano Iacona alla batteria, Fabrizio Sellan alle tastiere. Poi, se vuoi, ti racconto degli ospiti. Una
0: Sì, sono
1: delle
0: tantissimi,
1: sono
0: so che perché
1: tantissimi,
0: comunque
1: sì, perché è un festeggiamento duplice. Sono
0: 10 anni di
1: 15
0: carriera e 70
1: di anagrafe,
0: che
1: dicono.
0: all'agosto l'hai
1: Il
0: festeggiato.
1: 15 agosto, ma chi veniva il
0: La prova a
1: 15 agosto?
0: Ferragosto.
1: Eh sì, veniva nessuno.
0: Giustamente è una data un
1: È un po'
0: po'
1: scomoda.
0: peggio di Natale quasi, insomma.
1: Beh, sì, se la battono,
0: Parla un po' più vicino perché
1: Sì.
0: la tua voce arriva un po', almeno a
1: Ah.
0: me.
1: Sì,
0: Sì. Ok.
1: vabbè, allora aspettiamo, facciamo così,
0: Esatto,
1: d'accordo, d'accordo.
0: ok. Adesso ti sentiamo meglio.
1: Bene,
0: Sì, sì, sì,
1: bene.
0: sì. Allora, Luigi, ti sei uscito con questo nuovo disco? Sono 9 brani, se non
1: Sono
0: sbaglio.
1: 9 brani, allora vi racconto perché tu, poi insomma, noi ci conosciamo
0: Sì.
1: da anni, sei stato alla presentazione del mio ultimo disco
0: All'altro,
1: Passaggi,
0: sempre al Teatro
1: al Teatro
0: Garbatella.
1: Garbatella nel gennaio del 23, mi ricordo, tu eri lì, è stato molto bello quel concerto e presentavamo il mio secondo album, perché io, come dico sempre, non sono un cantautore giovane, ma sono un giovane cantautore, perché ho
0: In effetti solo
1: iniziato
0: 10 anni di
1: di
0: carriera.
1: carriera discografica, perché io scrivevo anche prima, però poi ho deciso di condividere. Questo è il terzo album e siccome volevo appunto festeggiare 10-70, non avevo tutti i brani inediti, dico la verità. E allora ho deciso di fare un disco, comunque non un EP, con 3 inediti, un brano che ora magari mandate, che è un brano del mio secondo disco, però rieseguito live in un concerto che abbiamo tenuto a Roma il 24 aprile, con diverse, diciamo, differenze rispetto all'originale in studio. In particolar modo Adriano Piccioni ha lavorato benissimo con la chitarra acustica, mentre il pezzo originale era molto elettrico, un blues. E poi ho messo 5 reinterpretazioni, io non le chiamo cover, di brani del cantautorato, secondo me più valido, uno dei quali, tra un po', se abbiamo tempo lo faremo, è Reginella, che è del 1917, quindi è
0: Beh sì,
1: fuori
0: quella è
1: dai canti,
0: famosissima,
1: però
0: diciamo,
1: è un
0: un
1: pezzo
0: classico della
1: straordinario.
0: canzone
1: È
0: napoletana.
1: un classico della canzone d'autore, secondo me, perché non è vero che la canzone d'autore nasce negli anni 60 o con il blu dipinto di blu, nasce
0: Era De
1: quando.
0: Maggio pure canzone d'autore.
1: Era De Maggio, ma era canzonatore anche i madrigali del 500. Cioè, canzonatore quando un testo poetico si sposa a una musica che gli dà una veste adeguata. Questa è la canzonatore, secondo me. Va
0: Come
1: bene?
0: no? Ho visto che inizi come avevi fatto, se non sbaglio, il disertore nel disco precedente, e questa volta inizi con poca voglia di fare il soldato, che comunque è sempre fossatiano come tema.
1: Sei
0: No,
1: un uomo arguto, Alessandro Sgrena.
0: anche perché abbiamo in comune un forte antimilitarismo. Io lo sai che ti
1: Direi.
0: stimo molto da questo punto di vista. Io sono proprio contro tutte le guerre, obiettore di
1: Allora, io ho
0: coscienza.
1: fatto l'obiettore di coscienza perché all'epoca avevamo questa possibilità, c'era ancora il servizio militare, ho fatto l'obiettore di coscienza. E allora ho chiuso il disco precedente con un pezzo che non è di
0: No,
1: Fossati,
0: no, lo
1: è
0: so,
1: di
0: però
1: Boris
0: so.
1: Vian, però Fossati è
0: L'ha
1: molto
0: resa, diciamo,
1: classico,
0: in
1: sì,
0: italiano.
1: con Giorgio Calabrese che ha scritto una traduzione magnifica. E io ho deciso, simbolicamente, tu l'hai notato subito, di iniziare il nuovo disco con la stessa tematica con cui chiudevo il disco precedente, una tematica antimilitarista.
0: Poi
1: Quindi.
0: se non la fate dal vivo la vorrei ascoltare.
1: Non la facciamo oggi,
0: Ok, poi magari ce l'ascoltiamo da disco, se
1: come
0: volete.
1: vuoi, oppure sì, tu verrai il 2, sì.
0: Spero proprio di sì, sarei in giuria a Marte Live, ma ci vado il 1 ottobre. Il 2 ho detto tenetemi libero,
1: Appunto,
0: che
1: perché sennò sarai in giuria il primo e sarai ingiuriato il 2 se non
0: così.
1: vieni.
0: No, perché in teoria sarebbe 1, 2, 3 Marte Live all'Anificio, ma ho detto il primo ok, poi il 2 e 3 lasciatemi libero,
1: L'anificio è a Pietralata, non
0: che
1: è
0: ho
1: a
0: altre cose, il 2 e il 3.
1: Tokyo,
0: Anche il 3 non posso.
1: Vabbè.
0: Vabbè, comunque no, il 2 ci saremo, ore 21, Teatro
1: Esatto,
0: Garbatella,
1: sì.
0: Piazza San Giovanni da
1: Piazza
0: Tre
1: della
0: Ora, insomma.
1: Triora, esattamente. parte. I biglietti, ancora c'è qualcosa in galleria, quindi che si smuovano gli indecisi.
0: Sbrigatevi. Vabbè, non lo so, vuoi, facciamo sentire qualcosa dal disco? Sì. Stati di presenza.
1: Beh,
0: guarda.
1: Stati di presenza è il pezzo a cui tengo di più, che considero, diciamo, quello che poi, oggi si direbbe quasi, no, il primo singolo.
0: Che è una tua canzone inedita.
1: Sì, certo, è un pezzo nuovo.
0: E allora ce l'ascoltiamo, Stati di presenza. Aspetta un attimo, che qui c'è qualcosa sotto che devo prima spegnere, però comunque adesso la facciamo ascoltare. Ah no, era proprio Stati di presenza, mi sa che era già partita. Allora che okay, la spegniamo. Stati di presenza, Luigi Turinese.

0: Stati di presenza, Luigi Turinese, vediamo se ci sentono ancora i musicisti, eccoci qua.
1: Sì, siamo qua.
0: Adesso siete anche in video. Questo era uno dei tre mai detti inediti, l'altro è L'uomo della pioggia, vedo, e sì, Ballata di un uomo solo.
1: No, Tawil. La Ballata di uno solo in realtà è
0: un live.
1: È un live, il pezzo in studio l'avevamo fatto passaggi, eccetera. Voglio sottolineare che tutti i miei album sono prodotti e arrangiati da Simone Turinese, che è mio figlio e che è un musicista che vive a Tenerife e lavora su quello che gli mando.
0: Sì, sì, no, infatti ho visto che ci sono due Turinese, Tranfo, cos'è il nome?
1: Allora, poi ci sono due piccolissimi Turinese di 10 e 7 anni, abbiamo svelato una sorpresa, che saranno sul palco. Allora, il maggiore, Leonardo, Turinese Tranfo, perché in Spagna dove vivono c'è il doppio cognome, no?
0: Ah, ecco, dai.
1: E suona le tastiere, suona la chitarra, le tastiere con mio figlio da un anno e mezzo, ormai vanno in tournée in tutta Europa. Invece il piccolino è un batterista in erba, ma devo dire che quando l'ho sentito ho detto facciamogli fare qualche cosa, perché quindi ci saranno tre generazioni sul palco in un brano.
0: Fortissimo. E fra gli ospiti ci sarà anche l'amico Luigi Mariano, di cui hai riletto Edoardo, vedo, insomma, questa è una bella sorpresa, che non
1: sì,
0: me l'aspettavo.
1: Allora, io Edoardo trovo che siano le più belle canzoni scritte nella musica d'autore, a 20 anni, proprio perché quest'anno, come saprai, Luigi fa il...
0: Edoardo Agnelli, la dedicata a Edoardo
1: sì.
0: Agnelli.
1: E quindi l'ho voluta rivisitare, naturalmente in modo diverso, perché se ci fosse tempo ti direi mandala, ma adesso abbiamo
0: tempo. Magari.
1: La sentirai dal vivo e ti dico subito che ovviamente Luigi farà un cameo, come l'ha fatto anche nel disco. L'abbiamo arrangiata, cioè Simone l'ha arrangiata in modo diverso.
0: Perché la sua versione è abbastanza piano e voce, mi ricordo.
1: Esattamente, invece noi abbiamo messo, cioè Simone ha messo archi, batteria, chitarra molto molto moderata, eccetera, due tastiere, insomma è venuto diverso, anche perché gli ho detto guarda, questo è un brano meraviglioso, c'è già, se lo dobbiamo fare uguale tanto vale andare a sentire.
0: Ascoltarsi l'originale.
1: Certo.
0: E invece dal vivo cosa avete preparato?
1: Guarda, io direi, visto che c'è qui Irene Donghi alla mia sinistra con la sua bella...
0: Poi facciamo una, se non deve scappare, poi prima di andare via facciamo una foto, so
1: sì,
0: che il chitarrista
1: sì,
0: deve
1: sì,
0: andare via.
1: Il chitarrista deve andare via prima e vabbè, niente foto al chitarrista, poverino, comunque lo vedrai sul palco per tutto il concerto. Allora, io direi che facciamo Reginella, che è appunto, secondo me, un prototipo di come la musica e la poesia possono andare insieme al di fuori di ogni categoria storica. Va bene, la facciamo adesso qui, non l'abbiamo mai provata insieme, quindi parce nobis, come si dice in latino. Inizia il mio amico, ecco, con i suoni come stiamo, perché la fisarmonica, Alessandro, come sai, copre tutto, no? Quindi cercheremo.
2: E poi...
0: la chitarra si sente bene, se tu
2: si
0: avvicini
2: sente
0: più il microfono, così vabbè, non vabbè, ti fai coprire dall'istrumento.
2: Devo cercare di sentire forte la chitarra, però. Quindi in caso
0: io la sento da qua, però non so come la sentite voi dentro.
2: Ma io posso togliermi un po' la cuffia?
0: Sì, sì, certo,
2: perfetto.
0: C'è problema. Tanto l'unica cosa che non senti.
2: No, quando suoniamo.
0: Importante che sentiamo noi, certo.
2: Grazie.
1: Va bene, vai, Reginella.
0: Reginella.

0: Reginella di Libero Bovio.
1: Libero Bovio, sì.
0: Lama.
1: Lama è il musicista, Libero Bovio è un grande poeta.
0: Sì. Beh, sì, è famoso.
1: Infatti, adesso dimmi cosa vuoi sapere di me e intanto Adriano Piccioni, che ringrazio.
2: Grazie a
1: che
2: voi.
1: Sarà
2: è
1: sul
2: stato
1: palco.
2: Un grande piacere.
0: Abbiamo fatto giusto in tempo a fare qualche foto live.
1: Ma Adriano è uno dei più richiesti chitarristi del Lazio, io dovete alzare sulla coda, capito? È l'unico progetto originale, però è il mio perché lui anima N Tribute Band.
0: Quindi scappa alle 5 per un concerto.
1: Esatto.
0: Tu con la fisarmonicista farai qualche altra cosa live? Ci vediamo
1: adesso,
0: il 2 ottobre?
1: Probabilmente no, perché abbiamo poco tempo. Intanto vediamo. Magari alla
0: fine, se no passo dei brani da disco, come vuoi.
1: Sì, sì, però se vuoi ti dico.
0: Certo, certo, come no.
1: Disco, non lo so.
0: Come no, sì, sì, sì. Ho visto che si chiude con Una città per cantare, quella resa famosa da Jackson Browne e in Italia da Ron. Anche quella è una bellissima canzone.
1: È una canzone del 72 che noi cantiamo. Allora, guarda, quando io ero in te...
0: Anche quello live al Boogie.
1: Sì, perché noi facciamo delle tante cose anche di altri, anche se poi ovviamente l'ossatura dei miei concerti riguarda i miei pezzi, però dopo un po' che le canto, se le sento mie, allora ecco, le metto in repertorio. Una città per cantare è molto simbolica, poi faccio del 72 che ancora tiene benissimo, non ha età, e c'è proprio, voglio citare Luigi Mariano, che distingue tra canzoni centometriste, che sono quelle che l'anno dopo non te le ricordi più,
0: quelle e che si fischietta sotto la doccia di Sanremo,
1: e poi le canzoni maratonete, e quelle sono
0: che resistono,
1: sì,
0: che arrivano.
1: E io mi illudo di aver anche scritto qualche canzone maratoneta. Tra l'altro il concerto lo aprirò col primo brano che ho scritto nel febbraio del 75, quindi un brano che ha 51 anni, e il secondo che farò invece è l'ultimo che ho scritto, che è Tavil, che è un pezzo di questa primavera. Quindi insomma, in mezzo poi tra queste due parentesi ci stanno una ventina di canzoni, e posso anche dire, lo possiamo dire qui, che voglio rendere omaggio a Francesco Guccini.
0: Bravo.
1: Perché in repertorio, cioè nella scaletta non c'era, ma quando il 6 agosto è successa un'altra, cioè io da quando ero giovane temevo la morte di Guccini, pensa un po'.
0: Diciamo che era già tipo 15-20 anni, forse no, 15 anni che non faceva concerti.
1: Sì,
0: insomma,
1: ma
0: che...
1: io quando ero ragazzo amavo così tanto Guccini che pensavo, ma come, che succederà quando non ci sarà?
0: Ah, già immaginavi.
1: Temevo.
0: Quando era ancora giovane, insomma, pure lui.
1: Eh sì, un po' più grande di me, certamente, però 16 anni di più. E quindi ho deciso di inserire nella scaletta un brano di Francesco Guccini, che è Gli Amici, che è un blues molto bello, e poi Gli Amici, insomma, è molto significativo. Ecco, non ho scelto il più celebre, era più banale, secondo me.
0: Tra gli ospiti, se non sbaglio, ho letto anche ci sarà Ada Montellanico, la cantante.
1: Ada Montellanico, sì, lo voglio raccontare. Allora, alla fine degli anni Ottanta io sentivo molta musica, come anche adesso, andavo spessissimo, ti ricordi, c'era il Caffè Latino, c'erano questi locali. E Ada Montellanico era una giovane promessa, non aveva ancora registrato nulla, ma io stavo lì in prima fila me la ascoltavo e me la guardavo, perché era potentissima, tra l'altro faceva bebop all'epoca, e insomma mi piaceva tanto. E in un'epoca

0: disse facciamo due pezzi insieme. E devo dire che mi ha quasi imbarazzato, perché una cantante di...
1: Non avevate mai cantato prima insieme?
0: Ma no, anche perché lei è una grande jazzista, io il jazz lo adoro, però non ho swing nei miei brani, quindi abbiamo deciso, con tua grandissima felicità, di cantare proprio Il disertore.
1: Ah, vedi?
0: Poca voglia di fare il soldato, perché ho detto, Ada, io purtroppo nel mio repertorio non ho cose per la tua meravigliosa voce, però tu sei un attivista, tu sei una donna molto impegnata, e secondo me questi due pezzi, quindi... infatti ha accettato subito.
1: Il combo, diciamo, antimilitarista è fantastico. Poi ho letto che ci sono anche altri, Carmen Falato, un'altra jazzista.
0: Carmen Falato ha suonato con me anni e anni e anni il sax soprano come special guest, e quindi le ho chiesto ovviamente di venire. Ora è parecchio che non suona con me, anche perché, diciamo la verità, con Adriano Piccioni, che è un chitarrista molto versatile e fa molte parti anche soliste, poi tu sai quanto è difficile suonare e pagare i musicisti tutti quanti. Quindi però Carmen è un'amica, insomma, ho detto di sì, quindi farà almeno due brani con me.
1: Poi ci sarà l'amico Mister Paganini, che è stato anche ospite al telefono, qui lo conosco.
0: Mister Paganini, sì, perché sai che è successo, Alessandro? Io, come sai, faccio il medico, il psicanalista, poi lo scrivo.
1: Sì, c'è una tua professione, come...
0: tante cose, faccio, no, noi ci siamo incontrati.
1: Quella del medico, poi tu sei anche un amico di Battiato, un amico di Battiato, hai tante cose.
0: Sì, infatti ho scritto, tu lo sai, vabbè, adesso non faccio autoriferimento troppo, perché se no esageriamo. Però quello che è successo in questi 10 anni, essendo io poi una persona molto sociale, e che ho fatto amicizia, ho una nuova comunità professionale, ecco, oltre a quella dei medici e degli psicanalisti, e quindi ho chiamato quelli che, con cui ho fatto amicizia in questi 10 anni, fra cui Mister Paganini, e quindi lui dovrebbe cantare con me un blues che poi possiamo mandare anche adesso se vuoi, che è Ballata di un uomo solo. Gli ho chiesto di fare un paio di strofe, ora vediamo se riesco a beccarlo, perché ognuno di questi è tutto preso anche da altro, quindi non stiamo provando tutti insieme, ma sarà una kermesse, deve essere una grande festa, più che altro.
1: Beh, giustamente. 1070
0: si chiama il disco.
1: 1070 si chiama
0: il disco, 1070 si chiama il concerto e tutto questo progetto. E dunque, se vuoi, possiamo sentire Ballata di un uomo solo, che è un pezzo che
1: un altro brano tuo.
0: È un brano mio che stava su Passaggi e che ho voluto però inserire qui, perché Adriano Piccioni suona l'acustica, quindi è un'altra versione, e la possiamo sentire.
1: E allora sentiamoci Ballata di un uomo solo. Poi c'era un altro brano di cui ti chiederò dopo,
0: certo,
1: che sono curioso di conoscere. Ballata di un uomo solo. Aspetta, questa era già partita come sempre.
0: Così.

0: Ballata di un uomo solo, Luigi Turinese. Allora, ci sentite? Eccoci qua, bene. Un'altra canzone che mi incuriosiva, che non conosco, è Una vita che scappa di Luca Sciulli e Ruggeri, insomma, di cui magari conosco altri più famosi, tipo Confusi in un playback. Questa invece non me
1: Guarda,
0: l'ero
1: io
0: persa.
1: la canto da parecchio tempo. Luca Sciulli mi piace molto, beh, è medico anche lui, ma non per quello, naturalmente. E questa scrittura insieme a Ruggeri, che ha scritto il testo, come anche Confusi in un playback, mi piace. Ma a me, sai, non è che io vado scegliendo le hit, no?
0: Certo,
1: Deve
0: certo.
1: essere un pezzo che sento mio. Questo è un cha-cha-cha molto carino, molto divertente. Se vuoi farlo sentire, puoi far sentire, se no lo sentiremo dal vivo lì. E lo canto da parecchi anni, quindi a questo punto l'ho voluto inserire. Sai che c'è? Avevo bisogno di brani. Ho fatto due live appunto in primavera, uno al Boogie Club, l'altro all'antica stamperia Rubattino. Abbiamo scelto due, cioè quattro brani che ci sembravano venuti abbastanza bene live e che avessero anche una caratterizzazione rispetto alle versioni in studio mie o anche degli altri, capito? Quindi abbiamo costruito 9 brani, quindi un album intero anche in questo modo.
0: Sì, no, io poi ovviamente voglio passare un altro brano, così ci facciamo un po' di foto anche almeno con voi due siete rimasti.
1: Certo.
0: Poi non so se hai delle preferenze tu fra, appunto, io sono curioso di ascoltare sia Poca voglia di fare il soldato, sia Una vita che scappa, sia Edoardo di Luigi Mariano, sia Una città per cantare di O'Keefe Dalla anche. Il testo italiano era Lucio
1: Tasto di
0: Dalla.
1: Lucio Dalla, sì. Guarda, io direi che
0: Se no è rimasta la
1: c'è
0: tua Taville, come si chiama?
1: Taville, c'è anche L'Uomo della Pioggia, che è un pezzo che
0: L'uomo
1: ho
0: della
1: scritto in realtà originariamente per Benedetto Fanna, che è un musicista che sta finendo, non so se l'abbia già terminato, un disco dedicato al tema dell'autismo, e ha scritto 7 brani lui e 4 ha chiesto ad altri artisti. Io ho scritto L'Uomo della Pioggia, naturalmente nella versione del mio disco è diversa da quella che ha fatto nel suo disco, che canto sempre io, ed è un brano su, potremmo dire, il protagonista, possiamo dire che c'è una sindrome di Asperger, se vogliamo fare una diagnosi, però insomma è un idiot savant, come si dice
0: un
1: anche, no?
0: po' come
1: Come
0: Forrest
1: l'uomo,
0: Gump,
1: come
0: Rain
1: Rain Man,
0: Man,
1: L'Uomo della
0: Dustin
1: Pioggia,
0: Hoffman, certo.
1: infatti l'ho
0: A me,
1: intitolato.
0: Dustin Hoffman, certo.
1: Quindi, insomma, scegli tu, dai, facciamo così. Poi considera che li sentirai tutti dal
0: Sì, no,
1: vivo.
0: certo. Appunto, magari un brano adesso e poi dopo un altro per farci le foto.
1: Va bene.
0: Sì, stavo cercando
1: Ma
0: quelli.
1: guarda, io direi Poca voglia di fare il soldato, lo so che ti piace, però insomma è solo chitarra e armonica.
0: Ok.
1: Uno degli altri tre che è musicalmente più ricco, visto che stiamo mandando pezzi dal disco, per dare anche un'idea dei
0: Certo.
1: suoni del disco, perché quello
0: Certo.
1: è più
0: Allora, dai, l'uomo della
1: palese.
0: pioggia che non dura tanto, a meno di 4 minuti,
1: Vai,
0: e
1: vai,
0: poi chiudiamo
1: è un
0: con un
1: valzer, e poi vediamo come ti pare,
0: altro brano. L'uomo della pioggia, allora, Luigi Torinese.

0: L'uomo della pioggia, Luigi Turinese. Allora, vediamo un po' se. Ok, adesso ci vediamo anche noi. Quindi ricordiamo questo concerto del 2 ottobre, ore 21 al Teatro Carbatella. Biglietti su Dai Ticket, mi pare.
1: Sì, dai ticket, sì. Se
0: Comunque anche direttamente al teatro, se qualcosa rimane la sera stessa.
1: qualcosa rimane fra le pagine
0: Pagine chiare, le
1: chiare e le
0: pagine
1: pagine
0: scure. Anche
1: scure.
0: De Gregori, un tuo, diciamo, una vecchia passione, se non sbaglio.
1: Beh, è una passione, sì, di sempre. Tra l'altro lui ha suonato, come si ricorderai, nel 2019 un mese intero al Teatro Carbatella
0: Certo.
1: e l'ho incontrato sul
0: Ma siete
1: pulmino.
0: amici come eri amico di Battiato?
1: No, l'ho incontrato però a Catania, vedi tu le sincronicità
0: Perché tu comunque non
1: perché.
0: sei, sì, io perché ho scritto cantatore romano perché ho visto che c'era
1: Sì,
0: scritto così, però io non so
1: no, no.
0: perché pensavo fossi
1: Sì,
0: siciliano.
1: perché io ho 46 cromosomi siciliani, però sono nato a Roma,
0: Sei romano,
1: Sicilia, sì.
0: diciamo.
1: E appunto il 21 novembre ero lì a Catania per ragioni del mio lavoro, dovevo fare una conferenza la sera prima e poi sono andato al concerto di De Gregori
0: Ah,
1: che
0: ecco.
1: ho incontrato nel pulmino di ritorno a Roma. Quindi abbiamo fatto due chiacchiere, è stato molto divertente perché appunto tu sai che lui ha fama di essere burbero, è stato
0: Esatto, no.
1: affettuosissimo, molto, ma anche perché gli ho detto, l'ho visto, dico, ero al Metropolitan, dice come è andato? Dico, bellissimo concerto, poi ne ho parlato dopo con Primiano Di
0: Ma il tour
1: Biase.
0: recente, una cosa recente
1: Sì,
0: questo,
1: dell'anno
0: l'ultimo.
1: scorso,
0: Ah,
1: dell'ultimo
0: sì.
1: novembre, sì, no, non Evergreen, quello precedente.
0: Ok.
1: E quindi avevo parlato tutta la sera dopo il concerto con Primiano, no? Con Paolo, con Simone, no? E dice, ah, sei amico della band? Dico, beh, sì. E quindi si è sciolto, abbiamo parlato parecchio e mi aveva detto di questi concerti che avrebbe fatto in autunno
0: Alta
1: quest'anno.
0: sala Umberto
1: Sì,
0: adesso
1: però
0: mi.
1: ancora non aveva scelto il posto. Io anche gli ho fatto la battuta, guarda, suonerò anch'io in autunno, non sovrapponiamo le date.
0: Dice al Teatro Carbatella non ci venì che il 2
1: No, no,
0: ottobre.
1: perché lui mi ha detto ci sono stato molto bene, ma il palco è un po'
0: Vabbè,
1: piccolo, sai, lui è una
0: certo.
1: band di nove, sono nove loro, c'ha due coriste, insomma.
0: L'ultima volta c'era venuto quando ha fatto Noi non ci Sanremo.
1: Ah
0: Non so
1: beh
0: se
1: sì, no,
0: c'eri.
1: quella sera ero stanco morto, non sono venuto, comunque sì, quelle cose che fa Luigi
0: Sì, lui da
1: Greghi,
0: un
1: lui
0: po' di
1: passa,
0: anni,
1: sì,
0: lui tutti i
1: lo so,
0: giorni.
1: lo so, infatti l'anno prima all'Asino che
0: Alla
1: Vola
0: Sanremo.
1: l'avevo incontrato. E, insomma, quindi tu vuoi sentire un altro
0: Sì,
1: brano?
0: no, volevo una cosa lunga per farci le foto, quindi ti faccio scegliere fra Edoardo o Una città per cantare live, che sono quelle un po' più lunghe. O Una vita che scappa anche, però non so, ti faccio scegliere a te,
1: Ma
0: tanto più o meno
1: guarda,
0: sono.
1: facciamo così, una città per cantare è molto simbolica, facciamo quella, dai,
0: Una
1: va
0: città per cantare,
1: bene?
0: così chiudiamo con
1: Ok,
0: una
1: chiudiamo.
0: hit.
1: Certo, grazie Alessandro come sempre, piacevole stare qui. 2 ottobre, ore 21, Teatro Carbatella, Piazza da Triora, affrettatevi perché i biglietti stanno
0: Mi sono
1: terminando.
0: dimenticato sicuramente qualche ospite, che c'erano
1: Ah
0: tantissimi, però
1: sì,
0: c'è
1: Evelina Mignaggi, per
0: Evelina
1: esempio, quella
0: Mignaggi,
1: cantante di
0: cantante
1: musica sefardita.
0: klezmer, no?
1: Sì, no, musica
0: No,
1: sefardita
0: sefardita,
1: soprattutto,
0: diverso.
1: sì, beh, sì, beh, fa anche un pezzo di Klezmer comunque. E le ho chiesto di fare appunto una voce in Tawil, che è il pezzo nuovo che non abbiamo sentito, e poi vediamo chi ho dimenticato, poi magari c'è, ah sì, dovrebbe esserci anche Arturo Ferrante al sax sul pezzo di Guccini, sì, veramente un sacco di amici. E Irene Donghia che è qui.
0: Va bene, allora Irene, non mettere via quella bellissima fisarmonica, adesso ci facciamo un po' di foto. Una città per cantare live, Luigi Utrinese, 2 ottobre al Teatro Carbatella. A presto.

Grazie. Una città per cantare, la versione live di Luigi Turinese, che sarà in concerto, ricordiamo, il 2 ottobre al Teatro Garbatella di Roma con il suo nuovo disco 1070. Bene, ora si sta preparando per venire qui nei nostri studi, è già arrivato da un po' il chitarrista e compositore Roberto Fabbri, che il 29 settembre alla Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica ci presenta questo progetto dedicato a Lucio Battisti, che si chiama Battisti in Classica, che è tratto anche da un disco che lui ha fatto, e anche in realtà un libro di spartiti che si chiama Lucio Battisti, 14 grandi successi arrangiati per chitarra, e ci sono appunto questi 14 brani, però poi farà anche per la prima volta dei brani che non sono contenuti nel disco, tra cui la celebre 29 settembre, che appunto è proprio il giorno del concerto. Quindi io, per introdurlo, farei ascoltare 29 settembre di Lucio Battisti, la versione originale di Lucio. Poi magari lui ci suonerà altri brani per sola chitarra classica. Questo è Lucio Battisti, 29 settembre.

0: 29 settembre, Lucio Battisti. Io ho introdotto così Roberto Fabbri perché proprio il 29 settembre farà questo concerto all'Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi. Ci senti, Roberto? Pronto?
1: Sì.
0: Eccoci.
1: Eccoci.
0: Quindi, insomma, mi sembrava l'introduzione perfetta per questo concerto. Anche perché poi ho letto che tu lo farai in esclusiva live, che non è nel disco questo brano.
1: No, non
0: brano.
1: È nel disco, ma uscirà su tutti i canali digitali il 29 settembre proprio.
0: Quindi appunto oggi non avremmo potuto neanche trasmetterlo perché è un inedito ancora.
1: Sì, è inedito.
0: Quindi ho preferito mandare l'originale di Battisti e poi tu ci farai qualche versione delle tue per chitarra classica.
1: Sì.
0: Ho visto che sono tutti brani, diciamo, dei grandi successi del periodo mogol, ecco.
1: Sì,
0: non non ti sei azzardato ad andare alla seconda fase, però comunque non è detto che magari in futuro.
1: No, è una scelta ben precisa.
0: Certo, certo.
1: Perché chiaramente la mia idea era quella di portare in un ambito classico,
0: certo,
1: la musica di Battisti, perciò dove c'è uno strumento che è la chitarra,
0: certo,
1: classica,
0: certo,
1: che è accompagnata dagli archi. E in molti mi hanno detto, ma poi il secondo periodo, ma il secondo periodo è anche più elettronico.
0: Però se ascolti bene, no, infatti volevo sapere se tu magari conoscevi bene il secondo,
1: sì,
0: periodo, perché
1: sì,
0: ci sono delle canzoni anche molto melodiche, per esempio,
1: sì,
0: Le cose che pensano,
1: sì,
0: Don Giovanni, sono, ce le immagino anche con gli archi.
1: Sì, no, potrebbero, però dato che sono scritti più con più elettronica,
0: certo,
1: più,
0: cioè, alcune sì.
1: Allora ho pensato che fosse meglio questo primo periodo, poi c'ha già degli arrangiamenti di archi,
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: le chitarre sono molto presenti, perché comunque Battisti nasce come chitarrista, perciò ci sono, anche se poi si avvaleva di altri sui suoi dischi,
0: certo,
1: però
0: certo,
1: lui nasce con la chitarra in mano, perciò sono pensate un po' sulla chitarra, anche le tonalità sono giuste, sono proprio quelle che funzionano di più sulla chitarra, perciò è questo un po' che ha indirizzato la mia scelta, oltre al fatto che chiaramente ho scelto quelli proprio iconici che sono,
0: certo,
1: appunto dalla fine degli anni 70 come 29 settembre, degli anni 60 come 29 settembre, che pare che sia 69,
0: che la fece anche l'Equipe 84,
1: che la scrisse per l'Equipe 84,
0: i primi a cantarla furono loro
1: e loro la resero famosa e diede proprio il là alla carriera di Battisti, insomma, questo brano, perciò è importante, poi l'ha cantato anche lui naturalmente,
0: certo, certo.
1: Però quel periodo, diciamo, Battisti Mogol, molto ricco di canzoni iconiche, mi ha colpito, ho voluto concentrarmi su quello.
0: Sicuramente, e quindi insomma, però non sarai da solo, perché comunque ci sta un ensemble di archi del Conservatorio di Terni, dove tu insegni, se non sbaglio.
1: Sì, sì, sì, c'è un quartetto d'archi che è quello con cui ho inciso l'album per la Sonica, il Philotas Quartet.
0: Sì.
1: Però adesso si affianca anche l'ensemble d'archi del Conservatorio Bricialdi di Terni, dove io insegno ormai da una ventina d'anni, e viene diretto il tutto da Luca Proietti, che poi ha curato gli arrangiamenti orchestrali. Io mi sono concentrato sulla realizzazione sulla chitarra, perché questi pezzi nascono per chitarra sola, cioè quando io ho iniziato questo progetto ormai 4 anni fa, l'idea era quella di portare su una chitarra classica i brani di Battisti, in modo che un chitarrista classico potesse suonarseli senza cantare, solamente con la chitarra, facendo la melodia, l'accompagnamento, la ritmica e tutto.
0: Ho visto ieri per caso, passando all'auditorio, che è uscito proprio anche un libro di spartiti con le tablature.
1: Sì.
0: Quindi nasce prima il libro di spartiti e poi dopo hai fatto il disco,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, perché praticamente è uscito questo libro dove, appunto, perché la mia casa editrice, la Leonard, aveva avuto i diritti per Battisti. Allora mi disse, sapeva che era un mio antico progetto, che io l'avrei sempre voluto fare, ma non si poteva realizzare. Quando hanno avuto i diritti hanno detto, guarda che si può fare. E allora mi sono messo lì e ho detto, adesso faccio subito questi brani, mi ci metto a lavorare. Il problema è che il subito, che c'avevo un attimo in testa, è diventato più di un anno, perché questi brani sono molto rischiosi, perché potresti o banalizzarli oppure renderli talmente complessi che poi non si capiscono più, perciò bisognava ogni brano, io praticamente l'ho scritto, trascritto almeno 4-5 volte fino a che non ho raggiunto proprio quello che volevo.
0: Comunque non sono tutti così semplici come magari possiamo immaginare. La canzone del sole, che sono 3 accordi, quella la so fare pure io senza neanche averli spartiti davanti. Io strimpello la chitarra, quei,
1: esatto,
0: 3 accordi, la, mi, sol, mi pare, no?
1: Esatto, la,
0: quella riesco a farla anch'io senza spartire, però le altre non sono così semplici.
1: Ma anche quella, perché chiaramente il problema qual è? Perché la chitarra è uno strumento che ha 2 anime, una colta e una popolare.
0: Cioè, te la puoi fare ritmica, la puoi fare anche pizzicata.
1: Se tu la chitarra ritmica,
0: quella la sanno fare tutti, certo, come da spiaggia, una versione tutti possono fare.
1: Questo è facile, ma se tu vuoi mettere la melodia,

0: che tu con i bassi fai anche l'armonia.
1: Questo brano, dall'essere il più facile, è diventato il più difficile, certo, di tutto il concerto, perché ci ho messo tutto.
0: No, ma detto, questa non è proprio la versione che fanno tutti con i tre accordi e basta, no, tu la suoni con gli arpeggi.
1: Esatto, e tutti, diciamo che tutti gli arrangiamenti sono pensati per essere a sé stanti, cioè tu hai un brano che, insomma, per esempio, non è Francesca, no?

0: capito? Cioè, c'è tutto un diciamo mix tra la melodia, gli accordi, l'arpeggio, e che fa in modo che il brano possa sostenersi da solo. Però questa è stata l'idea, perciò io ho creato questi arrangiamenti che poi sono usciti su questo libro, hanno avuto un discreto successo. Nel libro c'era allegata anche un disco con la mia versione solistica, proprio di pezzi così. E questo disco
1: sono le stesse versioni che troviamo anche online dei brani per chitarra, quelle che stanno al disco allegato?
0: No, quelle sono una prima versione per chitarra sola. Poi ho mandato il progetto alla Sony, che ha detto è molto bello, diceva perché non ci metti anche gli archi?
1: Ah, quindi quello che troviamo online invece
0: ci sono gli archi. Allora io ho iniziato, in effetti, mentre suonavo, dico però dai, sono belli, però se rimetto anche quegli archi un po' che come c'erano nelle canzoni, perché poi alla fine la chitarra si sostituisce un po' il gruppo, la voce e tutta la cosa, però creare un ambiente ancora più classico, più evocativo con gli archi non mi sarebbe dispiaciuto. Allora abbiamo aggiunto questi archi ed è uscito l'album appunto per Sony nella versione chitarra e archi. È proprio come se fosse un concerto per chitarra e orchestra, dove ci sono gli archi che interagiscono con la chitarra e la supportano. E praticamente la cosa bella è che una volta che noi togliamo i testi splendidi di Mogol, però ci accorgiamo di più della validità compositiva di Battisti. Perché che succede? Che lui è un compositore, io lo chiamo compositore perché sia un cantatore, però è un compositore.
1: Beh sì, lui diciamo perché è anche limitato di dirlo cantatore, perché
0: esatto.
1: Era più proprio un autore della parte musicale di canzoni, potremmo dire.
0: Perché se noi analizziamo, perché poi che succede? Io per lavorare su questi pezzi, chiaramente li ho dovuti destrutturare, perciò per fare gli arrangiamenti, poi dai, sempre la deformazione di essere un docente di chitarra classica, no? Inizio a prendere le cose in maniera un po' scientifica, no? Diciamo, ma vediamo come ha scritto, vediamo che cosa c'era dietro l'idea compositiva, anche per rendere al meglio le trascrizioni, no? Allora ti accorgi che lui usa proprio degli stilemi particolari per rendere i vari stati d'animo. Per esempio c'è il brano Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, che è bellissimo, inizia in minore, no?

0: Ora il ritornello invece dal minore, perché come può uno scoglio arginare il mare? Allora dice, cioè prima io vorrei, non vorrei, ma se vuoi c'è questo tentennamento tra il lasciare un vecchio amore, trovarne un altro, uno nuovo, no? Allora la tonalità appunto era minore, però cambia.
1: Poi si apre col ritornello, esatto, in maggiore.
0: Allora perciò...
1: Come può uno scoglio

0: capito? Ecco che allora il maggiore cambia completamente, perciò l'uso in questo caso delle due tonalità, la minore e la maggiore, serve a far sentire due differenti stati d'animo e due differenti situazioni. Ecco, perciò devi, come uno scoglio che non può girare il mare, devi lasciarti andare al nuovo amore, non devi, perciò c'è un aspetto positivo, no? E ecco che è la tonalità maggiore. E diciamo tutto questo uso appunto che lui fa sia di particolari melodie, stilemi melodici, tonalità e tutto, denota comunque un'attenzione proprio a mettere diciamo questi sentimenti in musica. E questo è notevole, te ne accorgi solamente nel momento che togli le parole e allora puoi diciamo sentire al meglio
1: Che poi, se non sbaglio, nascevano prima le musiche e poi Homolci metteva i testi. Cioè, dopo lui con Panella ha cambiato un po' metodo, ma
0: Esatto.
1: forse neanche dal primo disco, dal secondo, terzo disco. Però appunto con Mogol lui faceva le musiche e Mogol sopra ci metteva i testi.
0: È così che dicono. Poi c'è Mogol che in effetti dice che scrivevano insieme, perciò no,
1: Sì, c'è anche qualcuno che
0: cioè,
1: dice che qualche testo sia pure di Battisti, però questa cosa non la
0: non
1: sapremo
0: lo
1: mai.
0: sapremo mai, penso che non lo sapremo mai.
1: Però
0: Comunque,
1: certe volte il connubio è
0: sicuramente.
1: talmente che sembra strano che siano così divisi i compiti, in effetti.
0: Esatto, sì, anche perché quando c'è proprio una correlazione così diretta tra le parole e là, lo stato d'animo che si crea, probabilmente magari Mogol ci ha messo le parole adatte per quella. Per
1: Probabilmente può
0: quella
1: essere pure che componevano insieme, uno i testi e
0: penso
1: un altro la musica, però magari non era un lavoro separato come ha
0: esatto.
1: fatto dopo, che uno gli inviava le canzoni e quell'altro ci metteva i testi sopra,
0: Io
1: non
0: penso che
1: diceva.
0: c'era proprio una sinergia perché
1: Non a
0: loro,
1: distanza,
0: eh
1: diciamo.
0: sì, io penso di sì. Anche se poi, appunto, Mogol ha detto che le hanno scritte insieme, vabbè, tutta la diatriba che ne è uscita fuori. Però io penso che comunque c'era una forte, diciamo, un forte confronto perché se no non si spiega come possano uscire così
1: Ma scritte
0: assieme.
1: insieme i testi o le musiche
0: Le
1: addirittura?
0: musiche,
1: Perché
0: perciò
1: Mokoschi aveva
0: dico.
1: pure le musiche, questo mi mancava.
0: Vabbè, lui dice che l'hanno scritto insieme,
1: Pensavo ai testi.
0: ma io penso perché
1: Ah,
0: probabilmente sta
1: ok, in
0: cosa
1: quel
0: lì,
1: senso che
0: perché va
1: magari,
0: bene
1: certo,
0: questa,
1: esatto.
0: che ci mettiamo questa, non lo so, poi
1: No,
0: sai.
1: certo, no, Mokol musicista mi mancava,
0: No,
1: detto.
0: no, no, però probabilmente stavano insieme in questa fase,
1: Cioè,
0: diciamo, creativa, poi vai a
1: sicuramente.
0: sapere.
1: No, appunto, sembra proprio il lavoro di un lavoro a stretto contatto, a
0: Sì,
1: gomito,
0: sì,
1: insomma.
0: sì, sì, sì.
1: E quindi in questo concerto tu eseguirai tutti questi 14 brani che stanno nel disco, più alcuni inediti che stanno alla luce dell'est, anche mi piace molto. Se la volessi fare Acqua Azzurra, Acqua Chiara, vabbè, che magari è più
0: Sì. Sì,
1: scontata come canzone, apparentemente.
0: apparentemente perché qui diciamo non c'è niente,
1: No,
0: diciamo, di
1: brutte canzoni non ci sono.
0: scontato. Anche l'apparentemente semplice ha dietro sempre una sua complessità. Io devo dire, veramente ho scoperto ancora di più perché io, come tutti quelli che suonano la chitarra, chiaramente le prime, cioè la canzone del
1: La
0: sole
1: canzone
0: l'ho
1: sole,
0: fatta,
1: quella è l'ABC, si parte tutti
0: anche
1: con
0: se
1: questo.
0: sono un chitarrista classico e ho iniziato già da ragazzino a suonare la chitarra classica, quando avevo 7 anni, così. Però i primi accordi uguali ed ecco che inizio a fare canzoni del sole, insomma, e così via. Di conseguenza è un passaggio quasi obbligato, no? E perciò per me è stato anche un qualcosa per ritornare indietro, però per riscoprire un cantatore che pensavo di conoscere, ma invece fino a quel momento in cui non ho messo proprio, mi sono sporcato le mani con lo spartito e con le note, non ho capito appieno, non avevo capito appieno.
1: La grandezza musicale che c'è
0: Sì,
1: dietro,
0: sì,
1: insomma.
0: sì.
1: Non lo so,
0: Io vorrei sentire, non lo
1: no,
0: so, di
1: certo, dimmi tu, anche da
0: quelli,
1: disco posso
0: sì,
1: passare
0: dal
1: qualcosa.
0: disco mi pare piacerebbe, non so, o Amarsi un po', no, I Giardini di Marzo pure, I
1: I
0: Giardini di
1: giardini,
0: Marzo, è
1: ma
0: molto bella.
1: anche se dura 6 minuti e
0: Magari la
1: 22.
0: sfumiamo.
1: A noi non piace sfumare, non so.
0: Allora mettiamo una cosa un po' più breve, perché quella è lunga, sì.
1: Sì, in effetti, Amarsi un po', 4 minuti.
0: Quella la posso fare
1: Il
0: anche
1: tempo di.
0: live.
1: Ah, beh, allora sì, sennò
0: Il tempo di
1: è.
0: morire è carina.
1: Il tempo di morire. Motocicletta 10 HP.
0: Sì.
1: Sì, quella sono solo 3 minuti. Il tempo di morire, Roberto Fabbri dal suo disco. Questa è con gli archi, quindi.
0: Sì, tutto con gli archi.

0: Il tempo di morire, Roberto Fabbri nel suo disco, ci sente ancora Roberto,
1: Sì,
0: eccoci
1: sì,
0: qua.
1: sì.
0: Ho letto che a introdurre i brani ci sarà il giornalista Fabrizio Finamore, che noi abbiamo intervistato per la manifestazione Napoli nel cuore, lo
1: Ah,
0: conosco
1: ok.
0: perché presenta in genere quell'evento lì tutti gli anni.
1: Sì,
0: E
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: quindi lui immagino che parlerà dei brani
1: Esatto.
0: dal punto di vista così musicale, musicologico,
1: Sì,
0: diciamo,
1: anche un po' storico, ecco,
0: storico.
1: introdurrà i brani proprio brevemente
0: Perché
1: perché.
0: giustamente non ci sono altri, non ci sono delle voci, sono
1: Eh no,
0: strumenti,
1: no,
0: è un
1: no.
0: concerto interamente strumentale.
1: Strumentale, perciò non ci sono neanche i
0: E
1: testi.
0: certo.
1: Anche se io devo dire che penso che magari qualcuno è capace che dal pubblico ci canterà sopra, perché quando.
0: Immagino dei cori durante Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
1: Però quello siamo alla fine, quello è l'ultimo brano. Cioè,
0: Sì, vabbè, certo, solo alla fine, spero che
1: Eh
0: non
1: no.
0: rovineranno il concerto.
1: Allora è stato carino quando ho presentato questo disco per la Sony. E loro avevano appunto, era proprio in questo periodo, perché intorno al 29 settembre, sempre a Milano, fanno una
0: Ah,
1: manifestazione
0: sì, com'era,
1: dedicata a
0: vero.
1: Battisti. E la Sony aveva approntato un tram, tutto con le immagini di Battisti, proprio tutto rosa, bellissimo, con gli artisti che cantavano Battisti si alternavano sul tram e facevano un giro intero
0: Sì,
1: dei
0: qua a
1: due
0: Roma
1: giri
0: c'è tram
1: della
0: in
1: città.
0: jazz, no? Questa cosa di Battisti a Roma non c'è, è una cosa di Milano, sì.
1: Ma l'hanno fatta solo per quella
0: Ah,
1: volta
0: ecco.
1: e praticamente tutti gli artisti Sony che cantavano erano invitati a cantare qualcosa di Battisti e io chiaramente ero il primo ad aprire perché con la chitarra da solo. E allora sono salito su questo tram e la gente alle varie fermate entrava. La cosa carina è che quando io iniziavo stavano ad ascoltare, no? Perché non sanno che cosa fai, che non fai, però in religioso silenzio. Il problema è che quando poi arrivavamo, abbiamo finito il giro e arriviamo al capolinea, stavano tutti a cantare. Insomma,
0: Beh, con Battisti è un po' inevitabile, poi.
1: cioè, non, perciò potrebbe succedere questo, però va bene. Insomma, ecco, io consiglio di ascoltare bene,
0: Vabbè, sì.
1: però se scappa, insomma, scappa, va bene.
0: Sì, ovviamente è difficile abituare magari a un clima di musica classica, a un pubblico abituato a cantare a squarciagola le canzoni.
1: Però io
0: Però.
1: confido sul potere del Parco della Musica e della Sala Petrassi, che un po'
0: Già il nome Petrassi.
1: intimorisce. Ecco, esatto, capito? Già la
0: Non
1: sala,
0: stai allo
1: insomma.
0: stadio, ecco.
1: Esatto, perciò confido su quella, sulla location.
0: Poi comunque anche il quartetto d'archi più un altro
1: Più l'ensemble
0: ensemble.
1: saranno, praticamente saranno in totale 11 archi, perché abbiamo tre primi violini, tre secondi violini, due viole, due violoncelli e un contrabbasso. Questo è proprio
0: Quindi tutti
1: l'ensemble,
0: archi
1: tutti
0: e la tua
1: archi, e
0: chitarra,
1: la
0: questo.
1: chitarra come solista, strumento solista. È proprio, diciamo, il concerto per chitarra e archi. La formazione di archi è questa, quella, diciamo, base. Poi ci sono le grandi orchestre, ci sono i fiati, le cose. Però la piccola orchestra d'archi è formata da 11 elementi, l'ensemble d'archi. Perciò è proprio pensato in una situazione, diciamo, classica, come se fosse
0: Sì,
1: un
0: certo.
1: Vivaldi, insomma, ecco. Che poi, sotto certi punti di vista, ci sono anche delle analogie, perché nel periodo barocco si faceva appunto la musica con il sistema, con la teoria degli affetti, dove praticamente si utilizzavano per spiegare determinati moti dell'animo, oppure passione e cose varie, delle armonie, delle melodie o delle tonalità di un certo tipo. E Battisti, una volta che ha tolto le parole, fa la stessa
0: Le
1: cosa.
0: quattro stagioni,
1: Esatto,
0: cioè l'estate,
1: erano
0: inverno.
1: descrittive, no? E era musica descrittiva. E I Giardini di Marzo non è musica descrittiva. È la stessa cosa, tolta le parole, noi abbiamo questo tipo di musica che si fa rifà addirittura alla teoria degli affetti del periodo barocco. È incredibile, però è così.
0: Sicuramente è interessante questo parallelo. E ci vuoi fare qualche altra cosa live
1: Sì,
0: oppure?
1: posso fare. Andiamo a marci un po'.
0: Beh.

0: Eccoci qui, allora, con Roberto Fabbri, siamo in chiusura. Caro Roberto, allora, ricordiamo velocemente il concerto del 29 settembre, proprio, che si aprirà con 29 settembre, forse, o no?
1: No? Sì,
0: ah, sì, ecco.
1: No, iniziamo con la Marcia in Pioggia.
0: Ah, ecco,
1: però...
0: noi abbiamo aperto oggi.
1: Sì.
0: Però, insomma, sarà sicuramente uno dei tre brani.
1: Eh sì.
0: E poi c'è La luce dell'est, anche inedito, e Acqua azzurra a Cagliari, che non sono presenti nel disco.
1: No. Però usciranno tutti e tre il 29 settembre, in una nuova realize del disco, che uscirà nuovamente con questi brani.
0: Ma il disco si chiama Battisti in classica proprio, oppure, perché avevo letto un altro titolo,
1: Battisti, non so se... in cover per chitarra.
0: Ah, ecco, infatti. No, siccome appunto si parlava di chitarra nel disco, in quel titolo, pensavo che invece il nuovo con gli archi fosse Battisti in classica.
1: No. Diciamo,
0: è il titolo del concerto.
1: Il titolo del concerto, Battisti in classica, sì.
0: Bene, allora appuntamento al 29 settembre, ore 21, sala Petrassi.
1: 20,
0: scusa, no, ricordiamolo bene, solo perché ci siamo sbagliati col concerto di prima, che era 21.
1: Ah, no, ore 20, poi al Parco della Musica sono abbastanza precisi.
0: Sì, no, perché è vero, da poco hanno introdotto questa cosa dei concerti,
1: sì,
0: alle 20, che
1: sì,
0: infatti hanno cambiato un po' gli orari. La Casa del Gesto 19:30 addirittura.
1: Ah, ecco,
0: però
1: ecco,
0: all'Auditorium dipende, alcuni 20, alcuni 21, non sono sempre alle 20.
1: Però diciamo in mezzo alla settimana alle 20 non è male.
0: È vero, perché il 29 settembre è martedì.
1: Martedì, 29 settembre è martedì.
0: È questo martedì.
1: Questo
0: però,
1: martedì,
0: fra
1: martedì
0: tre giorni.
1: Ci siamo arrivati.
0: Bene, ore 20, mi raccomando. Allora dai, passiamo un brano non troppo lungo, ci facciamo un po' di
1: emozioni.
0: Foto. Emozioni, se lo scegli tu, va bene, 4 minuti, dai. Emozioni, grazie, allora, Roberto Fabbri,
1: grazie,
0: a presto. Facciamoci un po' di foto. Emozioni.

Roberto Fabbri, emozioni, salutiamo ancora Roberto. E adesso stiamo per chiamare la cantautrice Marta La Noce, in arte La Noce, che è uscita con un nuovo singolo il 18 settembre che si chiama Poly Six, che diciamo anticipa un nuovo lavoro che uscirà a gennaio, prodotto da Matteo Gabbianelli dei Cazzo. Comunque sì, ha scritto insieme testo e musica insieme a Marta La Noce, la produzione appunto Matteo Gabbianelli per la Musa Factory, edizioni MK, distribuzione Believe. Facciamo ascoltare Poly Six e poi la chiameremo al telefono. Lei è La Noce, a dopo.

0: Polisix, la noce, vediamo che ci senti al telefono. Marta, pronti? Eccoci.
1: Polisix,
0: come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ci chiedevamo questo Polisix perché io mi ricordavo Polisex di Van Cattani, non so se c'è un gioco di parole, oppure lui dice che era un synth, Stefano.
2: È un synth,
1: sì, è un synth, in realtà ecco, mi piaceva affidare una cosa come il desiderio, che non si può controllare, non ha manovole, è una cosa che invece...
0: Vedi, non lo conoscevo io.
1: È pieno Polisix. Di manovole.
0: Polisix, quindi appunto è un synth che tu usi anche in questo brano?
1: In questo brano ci sono vari synth, questo è un richiamo un po' agli arrangiamenti anni 80 e un po' quel mondo lì.
0: Quindi volendo ci può essere anche un richiamo a Polisex di Van Cattani, come epoca se non altro.
1: Come epoca se non altro, sì, assolutamente.
0: Perché comunque stai un po', ho letto che stai un po' cambiando un po' genere, o no, con questo nuovo EP che fai con Matteo Gabbianelli, tra electropop, synthpop, ti stai aprendo
1: diciamo
0: un po',
1: che...
0: oppure già lo facevi prima questo genere?
1: Allora, diciamo che anche la produzione precedente aveva dell'elettronica, sicuramente questo lavoro si addentra un pochino di più nell'elettronica, nel mondo del pop e stiamo uscendo con una serie di singoli che poi apriranno la pista al disco che uscirà nel 2027, per cui a gennaio. E saranno tutti singoli che stanno molto in questo mondo elettronico e pop.
0: Io avevo trovato Lucy, non so se fa parte anche questo del prossimo lavoro. Lucy?
1: Allora, Lucy in realtà è un singolo che è uscito nell'ambito di Musica contro le Mafie, Music Exchange,
0: ecco.
1: Ed è stato un brano scritto ad hoc, diciamo, nel mentre partecipavo al concorso, che poi mi ha dato anche parecchia soddisfazione perché è entrato in Nuovo Pop Italia, anche quello è un brano che effettivamente già si affacciava a questo tipo di sonorità, per cui stiamo proseguendo un pochino su quella linea lì e anche i live saranno un'altra cosa, ecco.
0: Sì, no, poi appunto per far ascoltare qualcos'altro oltre a Polisix, poi c'avevo Bile, ma non so se poi a parte il disco, diciamo, che mi hai fatto Libera, se non sbaglio, hai fatto un disco intero, no? Libera.
1: Ho fatto sì, un disco intero che in realtà è un disco che diciamo è abbinato ad uno spettacolo teatrale che porto in giro.
0: Ah, con Cecilia Lavatore,
1: con
0: sì.
1: Con Cecilia Lavatore, esatto, e quindi diciamo che in quell'album ci possiamo trovare vari generi, diciamo che è
0: un po' teatro canzone, possiamo chiamarlo, non so.
1: Esatto, è un po' teatro canzone, quindi di fatto diciamo non c'è un c'è sempre il pop come genere principale, però comunque diciamo ci sono brani che hanno delle sonorità anche diverse tra loro, invece questo ultimo lavoro discografico sarà molto pop, possiamo preannunciarlo.
0: Quindi diciamo Polisix è il primo singolo di questo nuovo lavoro, oppure anche altri brani saranno contenuti di quelli che sono usciti prima, no?
1: No, Polisix è il primo.
0: È il primo, quindi
1: il primo.
0: Diciamo Lucy, Bile non faranno parte del nuovo.
1: No.
0: Ok. Sì, no, appunto era perché mi dispiaceva ascoltare solo Polisix, no? Possiamo anche andare a recuperare qualcosa di... Dimmi tu cosa voglia per far ascoltare qualche altra cosa, insomma, di tuo. Dimmi
1: sì,
0: tu.
1: Perché no? Possiamo far ascoltare Lucy, che
0: ecco, va bene, sì. Insomma,
1: sì.
0: ancora ti rappresenta, mi hai detto che sei molto legato a questo singolo perché era uscito per una causa.
1: Sì, è un brano che
0: Musica contro le Mafie.
1: Esatto, è un brano che affronta nell'ambito delle tematiche sui diritti civili. Music for Change è un concorso che comunque porta la musica d'autore a scrivere su tematiche che riguardano i diritti civili. Nel mio caso specifico, io avevo un tema assegnato che era parità di genere e diritti LGBTQIA+, e quindi è nata Lucy, che è poi la storia vera di Lucy Salani, una donna trans sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e su cui ho scritto questo brano. Una storia di grande speranza, perché poi Lucy è sopravvissuta.

0: fino ai suoi 100 anni militando per i diritti delle persone queer, insomma della comunità LGBT cui ha
1: parlato. Pensate, non sapevo questa storia. Bene, allora ce l'ascoltiamo volentieri. Lucy, La Noce, a dopo.
0: A dopo.

0: Lucy, la noce, ci senti ancora Marta? Eccoci.
1: Sì,
0: No,
1: eccoci.
0: mi ricordavo che appunto ti avevo visto all'Aniene, l'ultima volta all'Aniene Festival, sembra con Cecilia Lavatore, avete fatto uno spettacolo insieme, poi ho letto che quest'estate hai aperto anche LP in tour, luglio-agosto, hai aperto il tour italiano di LP,
1: Sì,
0: Laura,
1: ho
0: sì.
1: avuto il privilegio di fare questa esperienza con un artista internazionale dei palchi incredibili, quindi.
0: Sì, no, appunto, non mi ricordo, non mi pare che siete passati da Roma, però insomma, forse in altre città.
1: Abbiamo fatto
0: Ecco,
1: Mantova,
0: al nord, mi pare, sì.
1: sì, Nord, Vittoriale, La Spezia.
0: Eh sì, no, infatti quest'estate non mi è capitato di vederla, l'avevo vista quando era venuta a Roma qualche anno fa. E niente, poi ti volevo chiedere, no, ma se stai preparando qualcosa live oppure aspetti che esca il disco prima per fare altri due concerti.
1: Allora, diciamo che adesso in questo momento sto portando avanti lo spettacolo anche con
0: Cecilia.
1: Libera, con Cecilia,
0: Ah,
1: abbiamo
0: ok.
1: una data a Prato prossimamente, poi qualche piccola comparsata e poi a gennaio, una volta uscito l'album, faremo un tour, presenteremo il disco in giro per l'Italia.
0: Bene, allora a questo punto ci risentiremo a gennaio quando uscirà il disco. Insomma, se non hai, giustamente ancora è presto per parlarne, non so se hai già un titolo oppure. Per adesso no, insomma, lasciamo la sorpresa. Tanto
1: Lasciamo la sorpresa, dai.
0: sapremo tutto, anche Matteo comunque è un amico, insomma, tramite lui, l'ufficio stampa o anche tramite te, insomma, saremo informati del disco quando uscirà sicuramente.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi per salutarci, dimmi tu, Libera, Bile, non so, c'ho anche Combatti con Cecilia, non lo so, scegli tu, però non c'ho un po' di brani, ma non sapevo cosa scegliere
1: Ma io
0: per.
1: manderei libera.
0: Libera, giusto che dà il titolo al disco, ma hai detto anche che sarà il titolo del nuovo spettacolo che farai con Cecilia, sempre Libera. Quindi,
1: Sì.
0: insomma, è perfetto. Grazie allora Marta, ricordiamo Poly Six, il nuovo singolo su tutte le piattaforme digitali. Mi sono dimenticato di dire che Poly Six nasce da un desiderio impossibile che una persona resti esattamente come la stiamo vedendo nel momento in cui ci sembra perfetta. Quindi è una bella frase questa tua che, per descrivere questo brano, quindi insomma, mi pareva il caso di citarla. Grazie
1: Grazie.
0: Marta, allora ci salutiamo con Libera, la noce. Ciao ciao.
1: Ciao,
0: Ciao, a
1: ciao a tutti i
0: presto.
1: radioascoltatori.

0: Libera la noce, salutiamo ancora Marta. E adesso stiamo per parlare di questa manifestazione da Venezia a Roma nel Lazio, che è iniziata il 24 settembre, andrà avanti fino al 6 ottobre. Sono 50 film della Mostra del Cinema di Venezia che arrivano nelle sale di Roma e anche del Lazio. Appunto, c'è anche il Leone d'Oro, il Leone d'Argento, alcuni vincitori Orizzonti, ci sarà anche l'attesissimo documentario Nazza. Che insomma fatto da due israeliani, quindi insomma ha fatto parlare molto questo, ha vinto anche un premio speciale della giuria. Insomma sarà, se non sbaglio, domenica al Barberini, io poi lo vedrò lunedì, insomma, però è una visione stampa, però insomma se non sbaglio per il pubblico domenica al Barberini, sì, alle 21:30.
1: E comunque gli stessi registi hanno detto che lo pubblicheranno in rete, finito il giro, okay, perché ha proprio un valore,
0: certo.
1: Insomma,
0: poi se non sbaglio sarà al cinema per 3 giorni, non solo domenica, cioè, comunque se non sbaglio 28, no, domani è 27, però se non sbaglio avevo letto che per 3 giorni stava, comunque usciva al cinema adesso, insomma, quindi a parte questa visione all'interno di Venezia e Roma, forse ci saranno anche altre proiezioni. Vabbè, io visto che siamo in tema non ho trovato colonne sonore, tu mi dici che c'è un brano,
1: c'è un film, Francisco, c'è un film che si chiama Se venisse anche l'inferno, sì, di Samuele Rossi, in cui è attore Cisco. È stato bello vederlo alla...
0: Ma tu l'hai già visto questa cosa?
1: No, non ho visto, in realtà so che ha curato comunque la colonna sonora, non so se è stata pubblicata, ma comunque partecipa al film. È stato bello vederlo fare la... come dire, il tappeto rosso a Venezia, insomma, Cisco, che è un po' un oggetto fuori posto lì.
0: Esatto, no, infatti io non avevo trovato nessuna colonna sonora da abbinare a questo festival di Venezia, a parte quello del film di Moretti, ma siccome non c'è il film di Moretti in questa rassegna da Venezia a Roma, non mi pareva il caso di passare quelle canzoni lì. Quindi non so cosa possiamo far ascoltare di Cisco, secondo te, nel disco Reduci?
1: Sì, prendiamo dall'ultimo.
0: Sì, è proprio uscito quest'anno, il 2026. Tu lo conosci bene questo disco? È un disco doppio.
1: Metterei Nata il 25 aprile, che comunque è stato anche il singolo che l'ha lanciato.
0: Vabbè, sì, non dura neanche tanto. Vedo che c'era anche un danno con Ramon Caravaglia, con Daniele Silvestri. Vabbè, c'è anche Working Class Hero, ma quella di John Lennon, sì, insieme a Luca Taddia. Vabbè, faccio scegliere a te, che sei più esperto.
1: No, dai, allora Working Class Hero,
0: dai,
1: che
0: ti piace?
1: So che, beh, io sono so che apprezzerai.
0: Sono un lennoniano, sono curioso di sentire, ma la cantano in inglese originale?
1: È tradotta.
0: Ah, ecco, sì. Bene, Working Class Hero, allora, Cisco e Luca Taddia. A dopo.

0: Sei un working class hero, non scordartelo mai. È simpatica questa traduzione mista, perché il titolo lo mantengo originale,
1: Sì.
0: però cambiano qualche parola. Mi è piaciuta, devo dire, ben fatta. Questo film con Cisco, di cui io penso non ero a conoscenza, è stasera al Farnese. Se venisse anche l'inferno di Samuele Rossi.
1: Col...
0: Proiezione Question Answers con il regista e il cast. C'è anche
1: Esattamente.
0: Cisco.
1: Chissà, probabilmente.
0: Stasera alle 21 al Farnese. E sempre al Farnese ci sarà. Ah no, quello è è il Quattro Fontane invece. Martedì Leone d'Oro, Woman Unknown di May L2Key. Al 19, però, al Quattro Fontane c'è il Leone d'Oro. E poi altri film da segnalare. C'è anche. Beh, io ho visto, per esempio, Balcanica, che è un film che sarà sempre al Farnese mercoledì 30 settembre alle 21. È un film con Matilda De Angelis, che ovviamente lungo la rotta balcanica, due musicisti in Afghanistan, perché la musica è stata bandita a partire dal 2021. Mi ha un po' deluso perché non c'è tanta musica, cioè, io andavo a vederlo perché pensavo di sentire appunto musica balcanica o afghana, invece ci sono delle musiche originali di Michele Braga, però questi poveri musicisti, cioè inizia il film che li menano, mentre non li fanno, li ammazzano di botte solo perché suonano. Una cosa, iniziano questa scena terribile, però appunto poi non è che si sente tanta musica nel film. Comunque, insomma, sì, mi ha comunque colpito la presenza di Matilda De Angelis, che fa la dottoressa, insomma, che in qualche modo li salva e li cura in questo tragitto. E poi c'è anche da segnalare i due leoni d'argento, se non sbaglio, anche sì, Dau di Ilya Krasnovsky, Leone d'argento per la migliore regia, e Possible Love di Lee Chang-dong, Leone d'argento gran premio della giuria e del premio FIPRESCI. Poi insomma ci sono tanti altri premi, Sezioni Orizzonti, insomma Settimana della Critica, tante altre cose adesso non stiamo a dire tutti, sono oltre 50 titoli, quindi insomma ecco Balcanica, l'ho nominato prima, di Nicola Sircelli, ha vinto il premio del Pubblico Giornale degli Autori. Comunque se andate sul sito di aneclazio.com
1: aneclazio.com.
0: ci sono tutti gli appuntamenti, quindi insomma.
1: Ricordiamo anche che non è solo a Roma, ma è nel Lazio, quindi c'è anche Bolsena, Frosinone,
0: Vabbè.
1: Genzano di Roma, la Dispoli, Trevignano Romano e Latina.
0: Beh sì, giustamente si chiama Da Venezia a Roma e nel Lazio, quindi qualche spiccioli ai poveri fuori Roma lasciamoglieli, poi non è giusto concentrare sempre su Roma. No, no, infatti che poi uno per sintetizzarla chiama Da Venezia a Roma, ma è giusto specificare anche nel Lazio. Bene, allora direi che ci possiamo salutare. Io avevo pensato di scegliere, visto che insomma stasera c'è un concerto al Metrocore, si chiama We Love John Coltrane, perché sono stati 100 anni di John Coltrane, proprio il 23 settembre, e quindi scegliamo un brano tra i più famosi. So che anche a te piace Coltrane,
1: Sì,
0: stranamente che non sei proprio un amante del jazz, però ti
1: esatto.
0: faccio scegliere fra Naima, Giant Steps, My Favorite Things, I Love Supreme, insomma tutti i classici ho messo per andare sul sicuro. Non so, alcuni durano meno, altri
1: Sì,
0: forse
1: guarda,
0: troppo.
1: facciamo anche una scelta di utilità.
0: Esatto.
1: Andiamo con Giant Steps.
0: Giant Steps, quindi è la versione che era uscita, se non sbaglio, per i 60 anni nel 2020 di Giant Steps. Hanno rimasterizzato, hanno fatto un cofanetto. E quindi insomma adesso sono passati altri 6 anni, quindi 66 anni di Giant Steps, e 100 ne avrebbe fatti lui il 23 settembre. Stasera ci sarà un grande concerto al Metrocore al Pigneto, al Metrocore Circolo Arci, quindi ore 22, dice puntuali, si inizia con tanti musicisti, qualcuno ci è venuto anche a quattro ore in radio, adesso mi sfuggono i nomi di tutti, però insomma
1: Credo ci sia anche Giacomo Ancillotto, il
0: sì,
1: chitarrista.
0: forse sì. Sì, no, io mi stavo ricordando, cercando di ricordare il nome di un altro che invece è venuto qui in radio, che era un grande esperto anche non di Coltrane, è Roberto Bottalico, esatto. Sì, Roberto Bottalico, Simone Alessandrini, Davide Di Pasquale, Manlio Maresca, Giacomo Ancillotto, hai detto bene, Alessandro D'Alessandro, Marco Cerri Ciommei, Simone Pappalardo e tanti altri ospiti. Sì, Roberto Bottalico era in particolare di Wayne Shorter, un appassionato cultore, un sassofonista, come anche Coltrane. E questa è Giant Steps, e appuntamento a sabato prossimo.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.